Su di Bungarda di la sabre bruno, su di Bungarda con su più verni che non levi pa diga con su più verni che non levi pa. Le brave drollo, su di Bunema diga le brave drollo, su di Bunema e la puledo, su di Bundesa diga e la puledo, su di Bundesa. La puma è ruzzo, su di bumpiala, dia la puma è ruzzo, su di bumpiala, e lei regnito, su di bumenza, dia e lei regnito, su di bumenza.

Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g